Rimpo Pegliatti. Nel tuo regno c'è un bittizzare. Sbusciolino.